Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Radio Sraka 94,6 MHz.
1: Tema.
2: Un giorno qualcuno ti chiederà:
1: cosa pensi dell'amore?
2: Amore, amore, amore.
1: Apri il tema, Sergio.